0: Non ci cade di compromessi in Ucraina.
1: Nations must dig deeper. We do not have a choice, I believe.